Con le mie ori hai fatto un romano di numero, ma che assai ne catturava che me ne ero un'altra che romano banane che ripesi, romano ne ben mai io, romano di pipi, o romano ne ben non nate, a che ne vare che ne vuoi, i romani erina da te ripeti os. Pensando con tocchi ne tava che ne caripa paura io ne penso in tocca un punto weekend tenaco. Tapio guatiava i mini caripi ne paura in anuntiano ne penso, poi canacuana catano atano a piste presidenze che ti opi. Pa akona no kiri me nga yo ameta ake ari ken te ma kere ura ura pa ni kamai nga ki na kon tapu ni kamene meno ake asa ni kata ura waki poni oni peso. He tako te opi pa imin tu oni peso imin te kare pa paura pa e meno awa akona no kiri me nga yo ameta ake akita ni me nga ya ipu ki ni kameno aya. Poni ye ipo ya tan no kiri me nga ya men tapu ni kamene meno ake akata ura waki na pe men te opi. Spawan tera pe kau yon karikian rong rong ai ka akakava kini te kereke me pipita kini kanuan pong poninga ia o inte kantani nga inte katani ge ere karava kinte South Pacific Community.